chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per mensaggio con il signore Benisha Roman con lui. Ma siamo in punta romana, che spera, con lo scadro mai non sparti dei mensaggi a chi, e con un altro problema di un praticato in nostra vita, e anche con partito altro. Ma non terminiamo, che è romano, se non si lanta para, se non si canta una cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

chiariamo un attimo giorno mi guarda anche per pensare che il signore venisse a Romano con lui, vede assieme mi appunto Romano con spera con lo scadono e lo sparti dei mensaje a chi e con un altro volere di praticare di una vita e anche con altro non. Ma non terminare mi chiede di Romano se non si lanta para se non si canta una cantica di clausura questa cantica 281 chi va a si per me.